some fun, we were to lose this game. Ma chi gatta di skate with this knock off. Ma na fio coppia, c'ho fu una fotocchia. Sono a le poche, mostri un terruci, ha tutto una roba. Se ne corvo che ne hook, direi sempre.